0: Allora abbiamo cominciato a baciarsi.
1: No.
0: Baciarsi. Abbiamo cominciato a toccarci. E provavamo del bene. Dopo abbiamo finito. E io gli ho chiesto se era stato bello. E lei mi aveva detto che non aveva mai provato una cosa simile, no? Giusto? Giusto? Allora, io ho detto,